0: La nostra umana.
1: Hola nostra, hola nostra, hola nostra, hola nostra, hola nostra.